questa salvi malomaggio, né ad monuminal plida dez. Daure vastas la

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro, ce la desiro, il mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi sei non mi farà smiragno,

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nesto agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa con

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

L'orizzonte c'è e si sfora la cielo, hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì che essa svino, adesso si stinta porta poco, anto sta culo mi senza censuro, e ferma so culo in che ne va spri, e da vaghino, interna cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro, ce la desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui reio della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a te mi semo e farà smiracolo, che al

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nesto acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta malamico, estu trafa contra ostaro.